si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia. Si inventano l'amore sera senza cena.

0: spazio di fratellanza che l'usapri un nostro cuore un si giovino e borte. Spertimo un pezzo di pane, mettimo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un bibro metteremo, un grande tra l'altà, ma solo Berlinguer

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda.

y murachi viendo stanza a mis marido en un sorridente machido. Anche io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Quando dell'artigine entra nel mio vito e mi porta.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse, il est 8h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Felice di ritrovio d'indedata a Nanta Corsica Radio, a nostra emissione di valorizzare di all'agricoltura in de noi e a même qui a due direzioni di barraggi. A un logo contra venile e siamo andati a scontrare un urtula, noi che si è installato da Boibogo, siamo di Mika Petrelli. Salute Mika.
3: Salute Vanille.
2: Allora Mika, ti sei installato
3: perché qui sono terreni di famiglia e per mantenere i naturali, i luoghi naturali, ho fatto la scelta di vamo l'orto.
2: C'è qualcosa che tu hai visto va più giovane in famiglia si va a posto che sei non ti dotare?
3: Beh, prima mi inizia a cercare sempre l'orto, perché penso so gente che non è conosciuta la guerra, quindi tutto il mondo va a cercare l'orto in Corsica, e oggi d'orto non ce n'è tanto, e per il momento d'autonomia ci voglia essere un po' in relazione con la politica.
2: Allora, hai scelto di fare l'ortolano e può darsi che dopo hai da diversificare ad agricoltura o mica?
3: E qui si ho un luogo di spartire, per mosciare e fare campare la nostra cultura, il patrimonio culinare, ma di noi il patrimonio, come si dice, un patrimonio di fare cose, la maniera di fare cose come la tele, di imparare in città e niente, cose così.
2: Ti piacerebbe di va a fare qui, di va l'animazione, ah, uva di adia,
3: facci. Abbiamo cominciato con la scuola di arte, un liceo agricolo, e abbiamo fatto prima telo, poi nita l'arbore, poi prima para in città, ma di frivaglio.
2: Allora, hai fatto pareti a fare, e anche se tu sei giovane, hai un percorso appena atipico, si può dire così, hai fatto pareti mestieri e sei buttato non ti hai dotato.
3: E ho sortito la scuola di liceo agricolo, giusto appunto, ho ripreso un ristorante e dopo ho fatto un mondo a fare, può darsi troppe, e un momento dato mi sono detto, ma trovato un tatar e prima mia, dunque ho scelto di valore perché in un mondo agricolo c'è mondo per cadere, ce n'è abbastanza. Dunque, ho detto, c'è di altro a fare, che la lì, i porchi, i capri, i vacchi, e dunque ho fatto l'orto.
2: E beh, ragazzi, ogni volta che si va a scontrare un agricoltore, spesso dicono che l'ortolano non ce n'è mica abbastanza.
3: Di un asciugamento da Corsica, sì, ma dopo in un piano c'è un mondo di esplotazione.
2: Allora, mondo di esplotazione come tu dici, ma certe esplotazioni maggiore e senza offende animo, esplotazione di Gerardo senza troppo primura che quella di nutrice di sicura, e tu hai fatto questa scelta di installarti in bio.
3: In bio, allora è perché io consumo di bio, pro a di consumare bio, quando vedo i legumi che giungono di Marocco o di Spagna non li compro mica. Primo compro i legumi che vengono da Francia, enfin primo, in secondo, primo cerco di comprare qui ma è difficile. Per me di va giusto appunto un po' di legumi annanzi, l'estate, enfin annanzi alla stagione, è importante di no. Pa da mangiare niente, enfin si può dire da, ma enfin voglio dire, on a du mica
2: on
3: la prétention de dire je vais donner à manger aux gens, mais au moins qu'on puisse proposer des produits primeurs.
2: Allora, ciò che voglio dire, un orto d'estate come quando tu hai principiato, un orto d'inverno e tra i due stagioni di Vadim e di Brano, secondo su media gay.
3: Secondo su media gay, secondo su media prodotti trasformati. come a salsa o ratatouille, come si dice ratatouille?
2: Bon, un accompagnamento di legumi che soffriti. Allora, qua l'avevamo anche letta, dunque, hai udo orto, ma hai di nodo a te lo di trasformazione.
3: E come a te lo di trasformazione, e bon, tutto oggi è tutto un po' un ballo perché siamo in installazione.
2: Ma chi propone già? A salsa bumada?

0: Semmo din cumica petreli all'an più in baraggi non ta esodar e contre fenile e mica chi si stala du come ortolano bio.
1: Tutta l'annada an cuse nos emu in bio avemo a roba in dell'orto.
2: Ah beh, sicuro, eh? Si può di tutto, eh. Qui a Oato nimo pianta i pomi e una diameta 100 kg per avere di più, eh. Ma è una parte, perché abbiamo il tempo che si accomoda con noi.
1: Sì, poi va, secondo le stagioni, è sempre l'orto, infatti.
2: Sì, in corso si può avere tutto.
1: Spesso si sente che la gente fa l'orto di stagione e per l'altra stagione, o adimo l'inverno o l'erano, la gente un po' nemica troppo.
2: Ma in i paesi lo va, ce ne sono certi vecchi, come tu dici, non c'è nessuno asciutto la guerra, fa ce ne sempre l'orto. Eh.
1: Allora qui è dare di tuoi, sai che erano buone, per le pone.
2: E qui solo che sono fatti quasi apposta.
1: Non c'è mica problema d'acqua.
2: C'è mica problema d'acqua. E ci sono i problemi d'acqua. Perché noi abbiamo un foraggio e

0: problème qui c'est et qui résidence secondaire. On y va ognuno plus haut, on y va ognuno aux forages. Et donc, qui ça dit non, c'est un moment donné que la politique, bien sûr, en compte, pas limitée, pas dit, d'une ditigui, pas l'istate, mais en fait, il y a forage. Et s'ils ne peuvent pas avoir d'eau, et bien, ils ne construisent pas comme ça, au moins, c'est mieux.
1: Parce que donc, vous avez l'agriculteur qui sort déjà d'une investiade.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que lui, on n'avait même pas l'acqua, pas l'agriculteur. C'est à Kirnolia, et si nous voulons appuyer l'acqua de Kirnolia, on m'a pagé au prix de tout le monde. Non?
1: Quando hai principiato di stato lungo da prontai do di reni, di bulisce, di un so di nutrisce, di podassi, anche pur se tu sei in bio di gol, pu penso di un lai dentro nutri, di chi tutto di naturale, par pulè, pone o do di stato una prontera di stata lunga?
0: Stata lunga, no, dopo c'è un lavoro di preparazione, come tutto, ma... Sicuro c'è un po' più di lavoro per preparare la terra, perché c'è di tada l'arba, c'è di lagare un po' posa e dopo c'è di rivena a passare le macchine e tutto, sì, un po' di lavoro.
1: Un uomo solo un po' mica va tutto, hai l'aiuto in famiglia, potessi di più tardi impiegare a qualche sia?
0: Questa no, perché quando non vogliamo qualcosa si può fare, anche solo, ma poi, enfin, sicuro che noi avremo un'età, per l'estate dopo avremo un'età e mezzo e di più in più passeremo a due, eccetera, eccetera, eccetera. E se no cerchiamo di impiegare niente, ma c'ho di trovare a impiegare.
1: Quando tu hai vivato ad una formazione agricola, non su di va altra fare, e la mia gavita, sapevi che era l'orto che tu voliva o
0: non sapevi ancora? No, prima quando ero a scuola volevo essere un tecnician in idro. E dopo volevo andare in un paese da mia mamma a lavorare come missione, che faceva un porcaglio e che faceva di nuovo farina castagnina. E dopo ho preso il ristorante, ho lagato da canto a partita dell'agricoltura. Ma sempre più... sempre più andato verso un vegetale che l'animale.
1: Che l'animale. E qui sei stato obbligato di arrivare a una formazione, c'è stato una qualcosa a fare per poter installare in ortolano?
0: Sì, perché quando siamo giù non siamo giovani e non abbiamo mica venuto a scuola, dunque sono stato obbligato di andare al BPRA, al liceo agricolo. Disarte, ma si prova di nuovo attraverso l'IUT, mi pare, e si prova a distanza, e o se no, un liceo agricolo di altri luoghi o in corso che c'è poco.
1: E qui, quando tu hai passato un BPRA, hai capito che dire a chi tu voleva. E di gol, pouva tu d'aver di nuovo BPRA. Ti dà la possibilità di essere aiutato a installazione?
0: Allora, ho scelto di va o BPRA, sapevo di già che vuoi va o l'orto, ma ben sicuro dà la possibilità di avere l'aiuto di l'ODARC o di avere l'aiuto dell'Europa. Ma ci sono i papi a fare, mondi papi.
1: E penso che per avere la certificazione bio di noi, a giusto contro, parete oltre, beh, agricoltori che hanno detto che di oltre un quaderno di egarghe di era troppo pesio.
0: Penso che non è mica abbastanza museo, recule pour
1: esperienza passa be. No, parte di stato vaggio le di bulletista là in più.
0: Paraguay dopo beh un esempio di domandato per fare la trasformazione. Subito ci voleva fare altri papier e tutto, ma bon, dopo è una maniera di campare, dunque io ho scelto di fare un bio e ho già stato un bio.
2: In de data a oggi di Mica Petrelli, un nostro invitato ci parla di usur, tu mica si è installato da Boibog o come urtulano in Baragi e ha un gabbo di esplotazione l'ambio.

0: A tuo suggerito si chiama Longview. Siamo oggi dunque a Ramantu, in Baraci, contro Venile, di un nome di un luogo in cui Mica Petrelli ci accoglie oggi e ha scelto di installarsi come ortolano. Qual è la clientela, piuttosto una clientela che vi ha di lui? Come tu hai principiato d'estate, può darsi che tu hai avuto appena di turisti di nuovo, una clientela straniera, e di chi maniera passi a tua produzione, di piuttosto una vendita in diretto o ai rivendatori?
1: Ai rivendatori, primo, quest'anno, ma cerco di fare un luogo per accogliere gente, sempre in a pensiero di spartire. Dunque, quest'anno non abbiamo mica fatto, abbiamo fatto un po' di particolari, ma così hanno comandato dopo di portato io. E se non vendo, no, ma come vi piace,
0: così. I commerci bio.
1: E cerco di nuovo d'andare a le pizzerie nei paesi, perché sono importanti di fare i campi di nuovo, o d'aiutarli a propone
0: e l'orto di Abarto di no non so a podassi visto che tu hai un passato intanto che ristoratore a ristoratore di binari a Noaman e a sceglie isoligumi
1: e ben sicuro ma podassi che di no luogo si può trasformare di no
0: hai i brugetti dunque per sviluppare a due spatagioni infatti.
1: Yeah. Mi piace di va a veste, cioè di nuovo un luogo di veste.
0: E ti piace di noi di scuginare, di così di noi che tu proponi a do roba e beh, trasformata e da bulè la consuma tutta la nada.
1: Ben sicuro, ben sicuro. In più di volta la gente mi dice: ah, ma qui sono in adiava, e beh, chi in adiava fa così, eh. Così o meno tutta stare.
0: Dai qualche consiglio in più.
1: Come di tutta maniera qui c'è un mestiere di commerciante.
0: Pensi che c'è un lavoro educativo giusto appunto a fare a livello di ciò che si consuma a tal stagione e ciò che non si consuma di amica perché giusto appunto come tu l'hai letta prima giunge da lontano eccetera e che non serve a nulla.
1: Di non è mica da consumare perché non è mica stagione, non vuol dire nulla perché anche io mi piace consumare i pomati d'inverno.
0: Ah.
1: Ma se no, sicuro, PM altri affari che sono di stagione, ma di volte si può mettere un congelatore o basilico, non si trova mica d'inverno né in orto né. Di grande surface, donc et on met tout au congélateur et voilà.
0: Et ma quantunque pensi che oggi a gente faccia asfaranza tra un prodotto di stagione, un prodotto che gli è fatto in dei regole, un certo rispetto, un prodotto che è cresciuto in cui sole e l'acqua e mica di modo artificiale. A gente fa giù quanto un quasfaranza vuol dire?
1: Quando se les arrange.
0: Yeah.
1: Oui. Malheureusement.
0: On s'est mica convinto.
1: Non sono mica convinto.
0: Pare che da
1: non c'è un travaglio di formazione. Ah. Cioè di ripia e non c'è valore. Eh. Cioè di ripia e non c'è valore anche me. Eh.
0: E quando tu parli di ateli parent a Inseta, giusto appunto, podassi di pulari qui in cui scuole organizza giornate, stonde, da bulè, imparare i zideli.
1: Sì, cerchiamo di mettere in ballo un atelo per fare bastire. Tu i vacci.
0: Mm-hmm.
1: Eh? Cosa che tu puoi in un cattosore da.
0: Soprattutto in come sore da.
1: A Moscia. E ho ribastili perché da me, mamma si faccia i bastili. Qui sì. Non so come li chiamano, ma mi è sempre piaciuto i bastili. Dunque, ma vai un attimo per imparare niente di vai bastili anche i blette, anche la zucca, anche la cioda.
0: Vedi? E ci vuole di qualcosa che tu avevi posto, allora spiegaci appena di stadina ciò che tu avevi posto, melanzane, pomade, pivaroni, insalate.
1: I zucchetti. E cose, le radici rouge.
0: I radici, oui,
1: e
0: oui.
1: E quest'anno ho fatto che fa, perché non ho potuto fare che fa, ma io pensavo a una collezione di pomate, di varietà di pomate.
0: Allora, giusto appunto, c'è la pomata gorsa.
1: E una pomata tamanta, ci vuole un chilo. E non c'è mica. Il y a moins de pépin.
0: Mm-hmm. Voilà. E dopo che c'è quelli che hanno te bouille, la cœur de bœuf, e ce n'è tant altre.
1: Ma la più buona da ours è la cœur de bœuf. E après, dopo lì, c'è tant altre. C'è un green zebra, un tiger green. Ma sono buoni di noi. E anni. Ognuno ha il suo gusto. Certi sono più acidi, dopo certi sono più inzuccherati.
0: Mm-hmm. Ecco. E può darsi che certi, giusto appunto, sono meglio per fare la salsa, ed altri per mangiare l'insalata, ed altri per fare la ratatouille?
1: Beh, io li mangio tutti. E per la salsa li mettiamo tutti.
0: Basta che le siano più mature.
1: Yeah.
0: A gonfitura di pomade verde di non parmi cave perdite, ma di golpe di un prodotto che di ricercato?
1: Mica ricercato perché non si era tanto. Ma a me mi nana vaccia sempre. E si mandi anche a gare e incoraggio. Dunque a Giudita di Ava. Come a pasteche blanche. On a dû piantat et c'est quelqu'un ici qui m'a dit tout oh pas l'anneau pro c'est pas l'anneau hygiène faire les pastèques blanches hein. Ah ça par qui parce que ton minan mi va chez un confiture de pastèque blanche la du vato du golp à ma va confiture ah.
0: Et du golp c'est assez différent c'est tra pastèque à genoa
1: même là on s'y mandait mais qu'à
0: on s'y va jusqu'à une confiture
1: sont pastèques d'ingouerne e un si mangia nemica così.
0: Se in ricerca parlavi di patrimonio, di tradizione prima, se in ricerca di anziane varietà partutto.
1: E un esempio mi va così i zucchi di per fare i gourdes.
0: Mm-hmm.
1: Un si mangia nemica io sì.
0: No,
1: e un rapporto nemica.
0: Zucca.
1: E giusto per fare un paprua di trua qualche sia sa fa e dopo di va un atelo.
0: E dunque quelli golpe si va di un sica e si gaccia tutto
1: ciò si va di stati ciò di una qua è un buon momento ciò di pigliare è un buon momento e un sape fa. E per cui sul luogo qui si chiama, enfin, l'esplotazione si chiama ambio, in lingua corsa, in siena lingua si dice un sape fa, qualche si dà l'ambio, ta un sape fa, come un pintore che sa mette il suo colpo di pintore.
0: Bon, c'è stata una ricerca anche a livello
1: di... In un libro, io cerco in un libro di Jean-Claude Morat, di Casalione, che ha fatto un mondo di ricerca e ha sortito i libri, sono...
0: Magnifici.
1: E interessanti.
0: E poi in più anche belli.
1: E importantissimi, pa corti.
0: Mm-hmm. E dunque l'hai trovato questa parola?
1: Sì.
0: Dunque pareti brudieti certi zoadia in obera di geradio visto che tu hai principiato a tua attività di stadina a Scorzo qui beh, a stadione che ha fatto mi pare che la daesse è un po' più ricca posto che tu hai bene di più varietà e poi sicuramente di più roba
1: e chi vuole sapere chi vuole sapere di non pagare a turista un po'
0: e beh no ma che c'è qualcosa che ai principi ci vuole bene principi ma voglio dire c'è qualcosa che è rivelese un combero prodietto
1: a di tutta maniera per fare un'esportazione non si faccia mica come diceva adiuvato come adiuvato in altri mestieri ciò di rivelete ma veramente ciò di una revisione maio
0: e cabinanzo infatti ben disabei due tu da in due parti e veramente te sei udovilo per sapere in due tuoi aiuni e anche sì bon di sicura i brudietti di sviluppo soprattutto per noi affacca a tempo di tu travagli ma sai veramente chi per esempio qui per la stagione e c'è da essere tu che mulegno assai di più produzione in quasi
1: c'è da essere di tutto a di a proa gli va un po' di tutto e non mi piace mica che gli va a scuola in tasiana di a scuola a formazione dice ciò di va tale e tale prodotti perché si vendono ma c'è sempre un rapporto che a me che mi piace mica un rapporto anche i soldi di ma va a fare e ora smintighiamo con altri prodotti allora. E ciò di vaga un paio di altri prodotti che sono spariti se non so come l'animale che sparisce e dopo non troviamo più
0: allora giusto appunto a chi pensi quando tu dici safari qui chi giusto appunto mentre i formaggioni s'impara ciò a fa qua perché qua di è in domanda e chi tu pensi a ciò che si va a e che non si va più a che pensi quando
1: no,
0: tu dici
1: perché io sono un po' come si dice sono un po' l'olio per lui ma sicuro c'è un rapporto anche i soldi ciò di campa ciò di fa campa su città e malheureusamente ciò di fare entri i soldi ma di prisera va di va con i zucchi per fare non si mette l'acqua
0: yeah.
1: E beh è un rapporto a nudo ma so, è un patrimonio e per sapere che ti dico che sempre un rapporto anche i soldi beh ciò di pensare di noi beh non c'è mica i soldi

0: Temu imbaradio dineda da ra nanta corsigaradio nantu a splutadion e lambio in cumica petre ligidie urtula nu imbio.
1: Alors, a questa naida mette i bom, i cuidino, pom, i cine pareti barrieda, aida mette i guales.
2: Allora, in bio è difficile di trovare i pomi, come d'altra fare. E on a dû mica cuscì, on a dû mica uta a scelta, a dû presa Mona Lisa, perché non c'era più che sa fare. Vedaremo ciò che da da.
1: E di golpe di un po' un doisipo facche in cu, secondo su media gumu.
2: Un po' di tutto.
0: Qui mica c'est mindo doatelo di transformazione e di qui qui tu metti adoroba in conserva.
2: E or qui se si trova do legume quando do giundi di l'orto dopo qui la telo di
0: partaglia
2: i legumi dopo si va ci cocci qui. E qui t'hai ma macchina pa sterilizzare e conserve.
0: E di colpo e pure muten e bon, se le somme su mano di colpo ci mette le avresco ma osi no e pure muten in deuscagno in cu a zodata di conservazione adosso.
2: Ma è un anno.
0: Ava avemo da onda fora a bisida l'orto. En cubur o si qui di stadion e un c'è mica tutto s'appronta all'estate ma c'è a dia appena di roba d'inverno. Faggi a dia esport in urudione pari particolare penso che dei dobrudietti ai davalassina iaccio
2: a dia va pari particolare in urudione e dopo a diava di nou pareage.
0: Quin de urudion se de paret qui stala di imbio, no?
2: Ie, zemo quattro. E cine un is ad stala da gui pogo di nou.
0: C'è a piazza par che ognuno travaille si ve?
2: C'è a piazza per tutto il mondo.
0: E en cuburu in aiaccio c'è a lumanda ci sono i magazzini di produttori di noi in aiaccio?
2: Ie, ma prima ta giù l'amica mi chiama e mi dice mi può portare una gagetta e anche un bastino, mi domanda.
0: Allora, ciò che dice bene di noi, di lavorare così, in cui sport, e chi non si sceglie mica troppo ciò che ci voglia mettere in grado, di l'urto là, non gli fa già la proposta in funzione di ciò che lui c'è.
2: Ahi, in Ipagnese mette un po' di tutto, di prodotti di stagione.
0: Tutto ciò che tu hai, infatti.
2: Sì, sì.
0: E così da di no idee, perché cugina, come tu dici prima, o certi ti domandano, ma allora amica, giusto appunto in questa zucca, chi posso fare? Di meglio di vala in soupa o di meglio di cugina la uvor?
2: E beh, non se mi parlai di prodiete, un prodietto di va un piccolo quaderno che ricette, pa dall'idea.
0: Perché a cugina sappiamo di qualcosa che ti piace?
2: E mi piace, ma pa vendi i miei prodotti da un'intagliente di piani di più.
0: Sicuro, di volerli trasformare e poi valorizzare di no il prodotto di va così.
2: Ah beh, sicuro è una valorizzazione.
0: Allora, e giuole di no ci ne hai parlato prima, e giuole ci ne pareti e varietà, c'è a giuola rossa, a giuola gialla, come si passa?
2: E io metto un po' di tutto e dopo temo di nuovo, ma non so come se c'è un'appellazione, ma temo di nuovo a ciò di
0: Sisco.
2: Di Sisco.
0: Qua di nuovo è qualcosa che è ricercata. Bon, e besta sante mai da pronta a mi sport, ava, che aiuta rigula, rivala, in aiaccio, poco un prem, e ti ringraziamo per adolisida, ti brighiamo una buona fortuna, per la tele che tu vuoi mettere in piazza, e per ado produzione e ado andida.
2: Ascolti, ti ringrazio a te e siete tutti benvenuti.
0: E bina remo a fa un atelu.
2: Spiego.
0: A ringraziati Ramoni in Cumica Petrelli dunque in bar oggi non ti esodare egui incontri venile e a zo splutazione l'ambiu che bo boulet de ben a bisida dunque biramantu giste missione di realizzata in cula iudu di agulettività di Corsica e ci ritroviamo presto non ta Corsica Radio.

C'era Cece, un rabbradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro, Antonio di Ugaffè, Zupiti, Arrino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

messaggero di Astoria quando tu giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Sentirai qualche voce di stufato testimone.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio, des chansons corses, uniquement des chansons corses, rien que des chansons corses.
1: À l'alto mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

e ciò che ne ma dici. Per un sole che lucerà domani, per un silenzio e pietre, per la memoria, per la rivolta, e la voce che chiama, e la notte amore, e ciò che non muore mai, e ciò che tu

pečio che ne è mas parte, peuga lui a speranza, e a gioia li dolci, e a carezza, e a zitellina, e a vista che non veremo, e un sogno che muore mai, e un sogno che tu mi dai, e a speranza che muore mai, e a speranza che tu mi dai. Oye, stasera e domani in un

per te Corsica mia, lontano andarai e sempre pronto risponderai. Corso me ne sto, più corso me ne sto.

speranze e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

un paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara, la sento sbandare.

lontano, manca appena un tatuaggio. E oggi ti rivedo più bella che mai. Ma ci siamo persi di vista nelle tue strade di vita. Ma c'era sempre qualche sia per dare una

una mosca quando Lolita capiava la sua prima peda. Occhi peda, vragga che ha capiata Lolita. Non c'era più un

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Veni a ditti

tocco un affetto vicino una carezza al mio Dio me bionde. Come sapè che conte erano e tostonde, come sapè che stava curati alle porte dopo affanni e dolori, a mano e a morte.

una ziera junta. Allibrava, acconciava, probunia, acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera il tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Un po' come accosti. Era una giovanotta. Ed è un sitelluccio.

0: podcast, émission directe. Retrouvez votre radio sur corsicaradio.fr.
1: In casa mea nasci un bell'amore.

lanci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

piazza di Bo si passano ore. O a Ciccio si ugava sino a fannote. Un menebosso scordato

ma la vita per tutti è comune. Il nostro rigore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro campano.